tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur, 87,7 FM.

0: tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana, Radio Bonheur.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.